0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Via Radio.
2: Buona nottata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con un invito alla prudenza per chi è in viaggio sulla A26 dei Trafori in direzione di Gravellona. Infatti è segnalato un veicolo che viaggia contromano tra Carpugnino e Baveno. Vi invitiamo dunque ad accostare sulla destra. Queste le notizie più importanti da Autostrade per l'Italia. È tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che la 1 panoramica per lavori in galleria è chiusa in direzione Bologna fino alle ore 6, in alternativa si può utilizzare la 1 direttissima. Sulla 4 Milano-Brescia per lavori di pavimentazione fino alle 5 è chiuso il tratto Sesto San Giovanni-Monza in direzione di Brescia. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. La circolazione rimane scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla 1 Milano-Napoli, per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale, fino alle ore 5 è chiuso il tratto in Cesareggello-Valdarno verso Roma, e verso Firenze, per lavori di pavimentazione, fino alle 6 è chiuso il tratto Fabbro-Chiusi. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: alle generazioni. Puro sangue.
1: Via Radio.
2: Buona nottata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. La circolazione rimane scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla 14 Bologna-Taranto per i lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale fino alle 5 è chiuso il tratto Bivio Raccordo di Casalecchio-Panigale in direzione di Milano. E per lavori in galleria fino alle 6 è chiuso il tratto Pedaso-Grottamare in entrambe le direzioni. Buon viaggio. 102.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutti i nostri tratti. Sulla 10 Genova-Savona per lavori in galleria fino alle ore 6 è chiuso il tratto Varazze-Arenzano in direzione di Genova. E sulla 26 dei Trafori per lavori in galleria fino alle 6 è chiuso il tratto tra il bivio con la 10 Genova-Savona e Dovada in direzione di Gravellona. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'Eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai?

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla 1 Milano-Napoli verso Firenze per lavori di pavimentazione fino alle 6 chiuso il tratto, Fabbro chiusi. Vi invitiamo a guidare con prudenza, a rispettare i limiti di velocità e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Con questo è tutto, vi auguro buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole ovunque sui nostri tratti. Vi ricordo che sulla 26 dei trafori per lavori in galleria fino alle 6 è chiuso il tratto tra il bivio con la 10 Genova Savona ed Ovada in direzione di Gravellona, mentre sulla 10 Genova Savona per lavori in galleria fino alle 6 è chiuso il tratto Varazza Renzano in direzione di Genova. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.
0: RTL 102.5.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. La circolazione rimane scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla 1 Milano-Napoli per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale fino alle 5 è chiuso il tratto in Cesareggello-Valdarno verso Roma e verso Firenze per lavori di pavimentazione fino alle 6 è chiuso il tratto Fabbro-Chiusi. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Il traffico rimane scorrevole sui nostri tratti. Ricordo che la 1 panoramica per lavori in galleria è chiusa in direzione di Bologna fino alle ore 6. Sulla A4 Milano-Brescia per lavori di pavimentazione fino alle ore 5 è chiuso il tratto Sesto San Giovanni-Monza per chi è diretto verso Brescia. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 12 Genova-Sestri Levante, tra il bivio con la 7 Serravalle Genova e Genova Est. Per chi viaggia verso Livorno si è formata coda per un camion fermo in avaria. Queste al momento sono le principali notizie, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto ed un buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Un'unica segnalazione di traffico al momento. Andiamo in Liguria sulla 12 Genova-Sestri-Levante. Tra il bivio con la 7 Serravalle-Genova e Genova-Est, per chi viaggia verso Livorno, si è fermata coda per un camion fermo in avaria. Il traffico defluisce su una sola corsia. Con questo è tutto. Da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Attualmente un'unica segnalazione di traffico. Andiamo in Liguria sulla 12 Genova-Sestri Levante. Tra il bivio con la 7 Serravalle Genova e Genova Est, per chi viaggia verso Livorno, 2 km di coda con tendenza all'aumento a causa di un camion fermo in avaria. Il traffico defluisce su una sola corsia. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

razioni. Puro sangue.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Energia Radio.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. La situazione di rilievo è sulla 13 Bologna-Padova con 9 km di coda tra Occhiobello e Altedo per un incidente verso Bologna. In alternativa consigliamo di percorrere la statale 64 Porrettana. E sempre sulla 13 in direzione di Bologna segnaliamo un altro incidente con coda tra Ferrara Sud e Altedo. 4 km di coda in

0: In aumento per incidente sulla 11 Firenze-Pisa tra Montecatini e Prato Ovest in direzione di Firenze. Per un incidente sulla 14 Bologna-Taranto 2 km di coda tra Fermo e Civitanova Marche verso Ancone, 2 km di coda anche tra Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio in direzione di Pescara. Inoltre per lavori verso Ancone in particolare segnaliamo 2 km di coda tra il bivio della 1 Milano-Napoli e il raccordo di Casalecchio e 1 km di coda tra Pescara Nord e Pineto. Per incidente sulla 4 Milano-Brescia coda tra Pero e Cormano si passa su due corsie in direzione di Brescia. E sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e la direttissima si impiegano 20 minuti per traffico verso Bologna. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi per altre notizie.
1: RTL.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Pia Radio.
1: Buongiorno da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala. La situazione di rilievo è sulla 13 Bologna-Padova con 8 km di coda tra Occhiobello.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, circolazione sostenuta sulla nostra rete con alcuni disagi alla circolazione. Partiamo dalla A13 Bologna-Padova, dove a seguito di un incidente da poco risolto si sono formati 8 km di coda tra Occhiobello e Altedo in direzione di Bologna. A chi viaggia in questa direzione consigliamo di uscire presso la stazione di Ferrara Nord, percorrere la strada statale 64 Porretana e rientrare in autostrada presso la stazione di Altedo. Sempre per un incidente sulla A14 Bologna-Taranto, si sono formati 2 km di coda tra Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio verso Pescara e 2 km di coda tra Fermo e Civitanova in direzione opposta. Per il traffico intenso ci spostiamo sulla 11 Firenze-Pisa Nord con code a tratti tra Chiesina Ozzanese e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima, così come pure sulla 4 Milano-Brescia con incolonnamenti tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, come sempre fate buon viaggio.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo, Exquisa. È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Ora basta, ci dica la verità. Lei viene da un altro pianeta.
1: Ma no, abito qui dietro.
2: E come spiega tutte queste fatture già in contabilità, i bilanci già pronti, analisi e report in un lampo?
1: È naturale, uso i software Sistemi con l'intelligenza artificiale integrata.
3: Sistemi scrive il futuro digitale di studi e imprese. Con Sistemi AI automatizzi le attività ripetitive e liberi tempo per le decisioni importanti.
1: www.sistemi.com. L'intelligenza artificiale per noi è naturale.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: via radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla nostra rete. Partiamo dalla 13 Bologna-Padova, dove a seguito di un incidente da poco risolto si sono formati 6 km di coda tra Occhiobello e Altedo in direzione di Bologna. A chi viaggia in questa direzione consigliamo di uscire presso la stazione di Ferrara Nord, percorrere la strada statale 64 Porretana e rientrare in autostrada presso la stazione di Altedo. Sempre per un incidente sulla A14 Bologna-Taranto si sono formati 3 km di coda tra Fermo e Civitanova Marche per chi viaggia verso Ancona e il traffico che scorre su una sola corsia. Sempre sulla A14 segnaliamo per lavori 1 km di coda tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione di Ancona e 1 km di coda sempre nella stessa direzione tra Pescara Nord e Pineto. Mentre per il traffico intenso ci spostiamo sulla A4 Milano

0: Energia Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione in lieve diminuzione sulla nostra rete, ma con ancora alcuni disagi. Partiamo dalla variante di Valico, dove per un veicolo in avaria si sono formati 2 chilometri di coda tra il bivio con la 1 direttissima e Badia per chi viaggia in direzione di Firenze. Mentre per un incidente ancora presente sulla A14 Bologna-Taranto, tra una vettura e un mezzo pesante, si sono formati 4 chilometri di coda tra Fermo e Civitanova Marche per chi viaggia verso Ancona. E il traffico che attualmente scorre su una sola corsia. Sempre sulla A14 segnaliamo per lavori 2 chilometri di coda tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione di Ancona e 1 chilometro di coda sempre nella stessa direzione tra Pescara Nord e Pineto, mentre per chi viaggia verso Pescara troviamo 2 chilometri di coda anche tra Fermo e Grotta a Mare. Per il traffico intenso ci spostiamo sulla A4 Milano-Brescia con incolonnamenti tra Pero e Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Bentrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione in lieve diminuzione sulla nostra rete, ma con ancora alcuni disagi. Partiamo dalla variante di Valico, dove per un veicolo in avaria si sono formati 4 km di coda tra il bivio con la 1 direttissima e Badia per chi viaggia in direzione di Firenze. Mentre per un incidente da poco risolto sulla A14 Bologna-Taranto rimangono ancora 5 km di coda tra Fermo e Civitanova Marche per chi viaggia verso Ancona, ma un altro incidente sta causando 1 km di coda tra Val di Sangro e Ortona verso Pescara. Sempre sulla A14 segnaliamo per lavori 2 km di coda tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione di Ancona, 1 km di coda sempre nella stessa direzione tra Pescara Nord e Pineto e 1 km di coda anche tra Pescara Sud e Pescara Ovest, sempre per chi viaggia verso nord. Per il traffico intenso ci spostiamo sulla A4 Milano-Brescia con incolonnamenti tra Pero e Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, come sempre fate un buon viaggio.

un'idea ed un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sex.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi. Chi non ti apprezza sai che forse non ti merita, ma tu per gli altri sei come l'America. Ma dimmi

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

0: alle generazioni. Puro sangue.
1: Via Radio.
2: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione in lieve diminuzione sulla nostra rete, ma con ancora alcuni disagi. Partiamo dalla variante di Valico, dove per un veicolo in avaria si sono formati 4 km di coda tra il bivio con la 1 direttissima e Badia per chi viaggia in direzione di Firenze. Mentre per un ripristino urgente a seguito di un incidente da poco risolto sulla A14 Bologna-Taranto, rimangono ancora 3 km di coda tra Fermo e Civitanova Marche per chi viaggia in direzione di Ancona. Sempre sulla A14 segnaliamo per lavori 2 km di coda tra Grottammare e Pedaso in direzione di Ancona e 1 km di coda sempre nella stessa direzione tra Pescara Nord e Pineto. 1 km di coda anche tra Pescara Sud e Pescara Ovest, sempre per chi viaggia verso nord. Infine, per il traffico intenso, ci spostiamo sulla A4 Milano-Brescia, dove si sono formate code a tratti tra Pero e la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, circolazione stabile sulla rete con solo pochi disagi. Partiamo dalla variante di Valico, dove per un veicolo rimosso rimangono 3 km di coda tra il bivio con la 1 direttissima e Badia per chi viaggia in direzione di Firenze. Mentre sulla A14 Bologna-Taranto segnaliamo per lavori 1 km di coda tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia verso Ancona, 1 km di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest nella stessa direzione e 1 km anche tra Val di Sangro e Ortona, sempre verso nord. Code anche sulla A9 Lainate Como Chiasso, dove per le operazioni doganali in atto si sono formate code tra Lago di Como e Chiasso per chi viaggia in direzione della Svizzera. Mentre per il traffico intenso, infine sulla A4 Milano-Brescia, si sono formate code tra Pero e la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto, fate buon viaggio!

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole su tutta la nostra rete con al momento solo pochi disagi. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli dove a seguito di un incidente si sono formati 2 km di coda tra Orvieto e Attigliano in direzione della capitale con il traffico che attualmente scorre su una sola corsia. Mentre sulla A14 Bologna-Taranto segnaliamo per lavori 1 km di coda tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia in direzione di Ancona e 1 km di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest nella stessa direzione verso Pescara. Sempre sulla A14 e sempre per lavori di ammodernamento vi ricordiamo la chiusura della stazione di Bologna Borgo Panigale in entrata in direzione di Ancona fino al 27 novembre e che in alternativa è possibile utilizzare in entrata la stazione di Bologna Casalecchio. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, come sempre fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo, Exquisa.
2: È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole su tutta la nostra rete con al momento solo pochi disagi. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente si sono formati 2 km di coda tra Orvieto e Attigliano in direzione della capitale, con il traffico che attualmente scorre su una sola corsia. Sempre sulla 1, per un veicolo in avaria segnaliamo 3 km di coda tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi in direzione di Bologna, mentre sulla diramazione di Roma Sud, per il traffico congestionato sulla viabilità esterna, si sono formate code tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo anulare verso Roma. Mentre sulla A14 Bologna-Taranto segnaliamo per lavori 1 km di coda tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia in direzione di Ancona e 1 km di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest nella stessa direzione per chi viaggia in direzione di Pescara. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
2: Tu non sai quante volte.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Via Radio.
2: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna segnaliamo 3 km di coda per un camion in panne. Situazione simile anche sulla 14 Bologna-Taranto tra Poggio Imperiale e Vasto Sud in direzione di Pescara. Rimaniamo sulla 14, infatti, per interventi di ammodernamento della rete in direzione nord. Registriamo 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto e 1 km tra Val di Sangro e Lanciano e tra Pescara Sud e Pescara Ovest. Andiamo sulla 9 Lenate-Chiasso, qui tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera segnaliamo una coda per il traffico in uscita dall'Italia. E infine sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestito da Autostrade per l'Italia, si registra una coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Portonaccio e il grande raccordo anulare in direzione del centro città. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.
1: RTL 102.5

non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna segnaliamo 3 km di coda per un camion in panne. Di conseguenza sulla 1 direttissima troviamo 1 km di coda. Trasferiamoci sulla 14 Bologna-Taranto, infatti per interventi di ammodernamento della rete in direzione nord registriamo 2 km di coda sia tra Pescara Nord e Pineto, sia tra Pescara Sud e Pescara Ovest. La situazione è simile nella medesima direzione anche tra Grotta a Mare e Pedaso. Andiamo sulla 9 Lanate Chiasso, dove tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera segnaliamo una coda per il traffico in uscita dall'Italia. In chiusura sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, quest'ultimo non gestito da Autostrade per l'Italia, si registra una coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Portonaccio e il grande raccordo anulare verso il centro città. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Le segnalazioni più importanti si concentrano al momento sulla 14 Bologna-Taranto, dove per interventi di ammodernamento segnaliamo in direzione nord 3 km di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest e 2 km tra Pescara Nord e Pineto. Situazione simile nella medesima direzione anche tra Poggio Imperiale e Termoli e tra Grotta a Mare e Pedaso. Sulla 1 Milano-Napoli invece per un camion in panne ci sono 2 km di coda tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi in direzione di Bologna. Il mezzo è stato tuttavia da poco rimosso e si transita dunque su tutte le corsie. Andiamo sulla 9 Lanate-Chiasso, qui tra Como Montolempino e Chiasso verso la Svizzera segnaliamo una coda per il traffico diretto in territorio elvetico. Infine ricordo che per lavori di ammodernamento sulla 26 dei trafori rimane chiusa la stazione di Main sia in entrata verso Gravellonatoce sia in uscita provenendo da Genova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Mino Calenzo. Le segnalazioni più importanti si concentrano sulla 14 Bologna-Taranto, dove per interventi di ammodernamento segnaliamo in direzione nord 3 km di coda tra Pescara Nord e Pineto e altri 2 km tra Grotta a Mare e Pedaso. Situazione simile in direzione opposta tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Sulla 1 Milano-Napoli invece, per il traffico intenso, troviamo coda a tratti tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi in direzione di Bologna. Andiamo sulla 9 Lenate-Chiasso, qui tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera segnaliamo una coda per il traffico in direzione del territorio elvetico. Infine ricordo che per lavori di ammodernamento sulla 26 dei trafori rimane chiusa la stazione di Meina sia in entrata verso Gravellona Toce sia in uscita per chi proviene da Genova, mentre sulla 7 Serra Valle Genova resta chiusa l'entrata di Serra Valle Scrivia verso Milano. In alternativa è possibile entrare a Tortona. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

come dai di un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che

0: via radio.
1: Ben trovato da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Le segnalazioni più importanti riguardano la 14 Bologna-Taranto, dove per interventi di ammodernamento segnaliamo in direzione nord 4 km di coda tra il bivio con la 25 Torano-Pescara e Pineto e 2 km tra Grotta a Mare e Pedaso. Situazione simile in direzione opposta tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Sulla 1 Milano-Napoli invece per traffico intenso troviamo code a tratti tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna. Andiamo sulla 9 Lanate-Chiasso, qui tra Centro e Chiasso verso la Svizzera segnaliamo una coda per il traffico diretto in territorio elvetico. In chiusura ricordo che per lavori di ammodernamento sulla 26 dei trafori rimane chiusa la stazione di Meina sia in entrata verso Gravellonatoce sia in uscita provenendo da Genova, mentre sulla 7 Serra Valle Genova rimane chiusa l'entrata di Serra Valle Scrivia in direzione di Milano. In alternativa è possibile entrare a Tortona. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo, Exquisa.
2: È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove per interventi di ammodernamento segnaliamo in direzione nord 5 km di coda tra il bivio con la 25 Torano-Pescara e Pineto e 1 km tra Grotta a Mare e Pedaso. Situazione simile in direzione opposta tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Sempre per lavori sulla 16 Napoli-Canosa registriamo 1 km di coda tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli. Andiamo sulla 4 Milano-Brescia, qui tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino ci sono code a tratti per traffico intenso, mentre in direzione opposta troviamo una coda tra il bivio con la 8 Milano Varese e Cormano per un incidente da poco risolto. Si viaggia su tutte le corsie. In chiusura sulla tangenziale di Napoli per il traffico intenso segnaliamo una coda tra Capo di Chino e Corso Malta per chi viaggia verso Pozzuoli. Al momento queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia è tutto. Prossimi aggiornamenti tra mezz'ora circa. Buon viaggio!

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, qui si viaggia in colonnati in più punti a causa del traffico intenso in direzione di Brescia, tra il nodo di Pero e Cormano e tra Viale Certosa e Milano Est. Situazione simile anche verso Torino, tra Milano Est e Sesto San Giovanni, così come tra Milano Est e Viale Certosa. Ci spostiamo ora in A10 Genova-Savona, dove un veicolo fermo sta causando un chilometro di coda tra il bivio con la 26 dei trafori e Arenzano per chi va verso Savona. C'è coda poi in A14 Adriatica per lavori tra Grottammare e Pedaso e tra la 25 Torano-Pescara e Pineto per chi viaggia verso Ancona, mentre per chi va in direzione di Pescara le code per lavori sono tra Pedaso e Grottammare e tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Da Autostrade per l'Italia è tutto, allacciate sempre le cinture di sicurezza e guidate con prudenza. Buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile

0: contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Eccolo, Exquisa! È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa!

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 4 Milano Brescia. Qui si viaggia incolonnati in più punti a causa del traffico intenso in direzione di Brescia tra il nodo di Pero e Cormano e tra Viale Certosa e Milano Est. Situazione simile anche verso Torino tra Milano Est e Sesto San Giovanni. Così come tra Milano Est e Viale Certosa. Ci spostiamo poi in A10 Genova Savona, dove un veicolo fermo sta causando un chilometro di coda tra il bivio con la 26 dei Trafori a Arenzano per chi va verso Savona. C'è coda poi in A14 Adriatica per lavori tra Grottammare e Pedaso e tra la 25 Torano Pescara e Pineto per chi viaggia verso Ancona, mentre per chi va in direzione di Pescara le code sono tra Pedaso e Grottammare, così come tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. D'Autostrade per Italia per il momento è tutto. La raccomandazione è sempre quella di allacciare le cinture di sicurezza anche se siete seduti sui sedili posteriori. Buon viaggio!

sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

alle generazioni

0: Via Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni ad Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto in gran parte della nostra rete. Partiamo ancora dalla 4 Milano-Brescia perché si viaggia incolonnati in vari punti a causa del traffico intenso, soprattutto in direzione di Brescia. Tra il nodo di Pero e Cormano e tra Capriate e Dalmine. Situazione simile anche per chi viaggia verso Torino tra la tangenziale est e Viale Certosa. Ci spostiamo poi in A10 Genova-Savona perché non è stato rimosso il veicolo fermo e sta ancora causando un chilometro di coda tra il bivio con la 26 di Trafori a Renzano per chi va verso Ancona. Ci spostiamo poi in A14 Adriatica perché per lavori c'è coda tra Grotta a Mare e Pedaso e tra il bivio con la 25 Torano, Pescara e Pineto. Qui i chilometri di coda sono 5 e sono per chi viaggia verso Ancona. In direzione di Pescara invece le code sono tra Pedaso e Grotta a Mare. È tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.

0: la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Via Radio.
2: Buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso in gran parte della nostra rete, partiamo dalla 4 Milano-Brescia. Qui si viaggia incolonnati in più punti a causa del traffico intenso in direzione di Brescia tra il nodo di Pero e Milano Est, mentre verso Torino il traffico è intenso tra la tangenziale Est e Viale Certosa. Ci spostiamo ora in A1 Milano-Napoli, dove a causa di un incidente ci sono 3 km di coda tra Reggio Emilia ed il bivio con la 22 del Brennero. Per chi viaggia verso Bologna c'è poi traffico intenso tra Calenzano e la direttissima per chi va sempre verso Bologna. C'è coda poi in A14 Adriatica per lavori tra Grotta a Mare e Pedaso e tra la 25 Torano Pescara e Pineto. Per chi viaggia verso Ancona, qui i chilometri di coda sono 4, mentre in direzione di Pescara le code per lavori sono tra Pedaso e Grotta a Mare, così come tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un incidente ci sono 3 km di coda tra Reggio Emilia ed il bivio con l'A22 del Brennero per chi viaggia verso Bologna. Ci spostiamo in A4 Milano-Brescia, qui si viaggia incolonnati a causa del traffico intenso in direzione di Brescia tra il nodo di Pero e Milano Est, mentre per chi va verso Torino le code a tratti sono tra la tangenziale Est e Viale Certosa. In A14 Adriatica invece per lavori c'è coda tra Grotta a Mare e Pedaso, così come tra Pescara a Nord e Pineto per chi viaggia verso Ancona. Qui chilometri di coda sono 4, mentre in direzione di Pescara le code per lavori sono tra Pedaso e Grotta a Mare, tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Queste le nostre principali notizie da Autostrade per l'Italia. Per il momento è tutto, allacciate sempre le cinture di sicurezza, guidate con prudenza e fate un piacevole viaggio.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo, Exquisa. È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.

0: Giulia Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora abbastanza intenso su gran parte della nostra rete, ma in forte miglioramento. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un incidente risolto resta ancora un chilometro di coda da smaltire tra Reggio Emilia ed il bivio con la 22 del Brennero. Per chi viaggia verso Bologna, il traffico invece è intenso tra Calenzano e il bivio con la direttissima per chi va sempre verso Bologna. Ci spostiamo in A4 Milano-Brescia, qui la situazione è migliorata, restano però le code a tratti tra Monza e Cormano per chi viaggia verso Torino. Ora è il momento della 14 Adriatica, perché sono finite le code per i cantieri che hanno perdurato per tutto il pomeriggio, tranne una, quella tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia verso Ancona. Qui la coda è di 3 km. Da Autostrade per l'Italia è tutto, prossimo aggiornamento tra circa 30 minuti. Allacciate le cinture di sicurezza, guidate con prudenza e fate un piacevole viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Traffico indeciso, miglioramento sulla nostra rete, restano però alcune eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un incidente già stato risolto, che però resta un chilometro di coda da smaltire tra Reggio Emilia e il bivio con la 22 del Brennero per chi viaggia verso Bologna. C'è traffico poi ancora intenso tra Calenzano e la direttissima, sempre verso Bologna. Ci spostiamo in A4 Milano-Brescia, qui si viaggia in colonnate a causa del traffico intenso in direzione di Milano, tra Monza e Cormano. In A14 Adriatica invece per lavori ci sono 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia verso Ancona. E infine c'è coda anche in A7 Serra Valle Genova, caso di un veicolo fermo tra Bolzaneto e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. Queste al momento le nostre principali notizie. Da Autostrade per l'Italia è tutto, allacciate le cinture di sicurezza, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Situazione di traffico in deciso miglioramento, resta solo un'eccezione in A1 Milano-Napoli perché ci sono ancora code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il Bivio, quella direttissima per chi viaggia verso Bologna. Per percorrere questo tratto ci vogliono circa 45 minuti, ovvero 30 minuti in più del normale. Vi ricordo poi alcune chiusure importanti di questa notte. In direzione di Firenze sarà chiuso il tratto della 1 tra Fabbro e Chiusi, appunto verso Firenze, dalle 22 alle 6 con gli stessi orari. Sarà chiuso il tratto tra Incisareggello e Firenze Sud, sempre verso Firenze. Qui la riapertura in realtà è alle 5 del mattino. Vi ricordo anche che sarà chiusa la panoramica, quindi per andare in direzione sud, cioè Firenze, sarà chiuso il tratto dalla panoramica a località Aglio. Bisogna fare la direttissima. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete, poche le eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli perché c'è ancora coda per traffico intenso tra la Complanare di Firenze Nord e Locali Taglio per chi viaggia verso Bologna, con tempi di percorrenza del tratto di circa 20 minuti. Si è formata una coda per lavori poi in A4 Milano-Brescia tra Bergamo e Seriate per chi viaggia verso Brescia. Infine vi ricordo la chiusura in A1 Milano-Napoli del tratto compreso tra Fabbro e Chiusi per chi viaggia verso Firenze, chiusura alle 22, riapertura alle 6. Un'altra chiusura presente è quello tra Incisa Reggello e Firenze Sud, sempre verso Firenze, con chiusura alle 22, riapertura alle 5. Infine anche il tratto campano della 1 vede una chiusura di tratto tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord per chi viaggia verso Napoli, stessi orari di apertura e chiusura. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Signore e signori, il futuro è in avvicinamento. La rotta è chiara. Prossima fermata, l'infinito e oltre.
2: Il futuro apre nuove possibilità. Sistemi lo scrive insieme a voi.
3: Dal 1976 scriviamo software gestionali per studi professionali, imprese e associazioni. Soluzioni innovative per una gestione più efficiente e competitiva.
2: E con i nostri partner in tutta Italia diamo risposte alla vostra domanda di futuro.
3: www.sistemi.com, il futuro digitale? Lo scriviamo insieme da 50 anni.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

alle generazioni.

0: Pia Radio.
1: 21.45, ben trovati da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete, l'unica segnalazione ci arriva dalla 4 Milano-Brescia perché c'è il tratto interessato da una coda per lavori tra Bergamo e Seriate per chi viaggia verso Brescia. Vi ricordo poi alcune chiusure che stanno per avvenire: in A1 Milano-Napoli sarà chiuso il tratto dalle 22 tra Incisa Reggella e Firenze Sud per chi viaggia verso Firenze. Stessa situazione tra Fabbro e Chiusi, sempre verso Firenze. La riapertura qui è dalle 22 alle 6 del mattino. Poi anche nel tratto campano della 1 è chiuso il tratto tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord per chi viaggia verso Napoli. Riapertura prevista alle 6, la chiusura alle 22. Passiamo poi alla 4 Milano-Brescia perché è chiuso il tratto dalle 9 tra Monza e Cormano per chi viaggia in direzione di Torino. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e vi auguro un buon viaggio.

scarsa è quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera, ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: via radio.
1: Buonasera da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete. Ricordiamo che fino alle 5 sulla 14 Adriatica verso Ancona è chiuso per lavori di ammodernamento il tratto tra il bivio della 1 Milano-Napoli e il raccordo di Casalecchio e nella stessa direzione tra Rimini Nord e Rimini Sud. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buonasera da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. Ricordiamo che per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto verso Bari è chiuso il tratto tra Loreto e Civitanova Marche e tra Vasto Nord e Vasto Sud. Le riaperture sono previste alle ore 6. Per il momento è tutto. Guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buonasera da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. Ricordiamo che sulla 10 Genova-Savona è chiuso per lavori il tratto tra Varazze e Celle Ligure verso Savona fino alle ore 6 e in direzione opposta tra Genova-Pra e la A7 Serravalle-Genova fino alle 5.30. Per il momento è tutto. Guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: via radio.
1: Buonasera da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. Ricordiamo che sulla 13 Bologna-Padova per lavori di ammodernamento è chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova e in direzione opposta tra Occhiobello e Ferrara Nord. La riapertura è prevista alle 5 e sulla 4 Milano-Brescia tra Monza e Cormano verso Torino. La riapertura anche qui alle 5. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buonasera da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete, le uniche segnalazioni riguardano chiusure per lavori come sulla diramazione di Roma Sud tra il grande raccordo anulare Monte Porzio Catone verso la 1 Milano-Napoli e sulla 1 tra Santa Maria Capovetere e Caserta Nord verso Napoli. Le riaperture sono previste alle ore 6. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: RTL

sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Respiro al vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

narrazioni. Puro sangue.

0: via radio.
1: Buona nottata da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. Le uniche segnalazioni riguardano chiusure per lavori come sulla 10 Genova-Savona, tratto chiuso tra Varazze e Celle Ligure verso Savona fino alle ore 6. In direzione opposta tra Genova-Pra e la 7 Serravalle Genova fino alle 5.30 e sulla 12 Genova-Sesto Levante verso Livorno tra Recco e Rapallo fino alle ore 6. Buon viaggio!
0: RTL 102.5

vita fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Via Radio.
2: Buona nottata da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete. Le uniche segnalazioni riguardano chiusure per lavori, come sulla diramazione di Roma Sud, tratto chiuso tra il grande raccordo anulare e Monteporzio Catone verso la 1 Milano-Napoli, e sulla 1 tra Santa Maria Capovetere e Caserta Nord verso Napoli, e tra Fabbri chiusi verso Firenze. Riaperture previste alle 6. Buona serata.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete, sulla 14 Bologna-Taranto verso Ancona, tratto chiuso per lavori tra il bivio della 1 Milano-Napoli e il raccordo di Casalecchio, e nella stessa direzione tra Rimini Nord e Rimini Sud. La riapertura è prevista alle ore 5, guidate con prudenza e rispettate sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete, le uniche segnalazioni riguardano chiusure per lavori, come sulla 1 Milano-Napoli per chi viaggia verso Milano, dove sono chiusi i tratti tra Fabbro e chiusi fino alle ore 6, tra Incise e Firenze Sud e tra Parma e il Bivio con la 15 Parma-La Spezia, con la riapertura prevista alle ore 5. Buon viaggio!
0: RTL 102.5

0: via radio.
1: Buona nottata da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. Le uniche segnalazioni riguardano chiusure per lavori, come sulla A4 Milano-Brescia, chiuso il tratto tra Monza e Cormano verso Torino, e sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, tratto chiuso tra Lago di Como e Como Centro per chi viaggia in direzione di Lainate. La riapertura dei tratti è prevista alle ore 5. Buon viaggio!